0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Ledra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio alla mattina.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo che Trump aveva minacciato una dura risposta per l'abbattimento di un elicottero statunitense. Colpiti sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo dei droni e siti radar di sorveglianza iraniani. Per i media di Stato di Teheran ci sono state esplosioni nelle città costiere di Bandar Abbas e Keshem. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti però finora hanno minimizzato queste operazioni parlando di una risposta proporzionata a un'ingiustificata aggressione iraniana. Teheran dal canto suo ha detto che nessun attacco o minaccia resterà impunito. Nonostante le violazioni resta dunque per il momento in vigore, almeno formalmente, il cessate il fuoco tra i due paesi. Ieri Trump aveva detto per l'ennesima volta che un accordo con l'Iran era ormai vicino.
3: In Libano intanto nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha ucciso almeno 11 persone nella sola Tiro. La città è stata ieri nel mirino dei bombardamenti dell'IDF dopo l'emissione di ordini di sfollamento forzato oltre il fiume Zahrani e ben oltre la cosiddetta linea gialla, cioè l'area nel sud del paese sotto l'occupazione israeliana. Il governo di Beirut ha denunciato che bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Hezbollah intanto ha rivendicato poco fa una decina di attacchi contro le forze di Tel Aviv sempre nel sud del Libano. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sollecitato l'immediata cessazione delle ostilità e chiesto il rispetto del cessate il fuoco sia in Libano che in Iran, ma anche a Gaza.
2: In Afghanistan almeno 13 persone sono rimaste uccise in attacchi aerei pakistani. È successo vicino al confine tra i due paesi. I talebani dicono che nella notte l'esercito di Islamabad ha violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha dichiarato il portavoce del governo talebano. Da quando il Pakistan ha dichiarato guerra aperta all'Afghanistan alla fine di febbraio, ci sono stati scontri tra i due paesi.
3: In Irlanda del Nord ci sono state proteste violente contro l'immigrazione dopo un accoltellamento avvenuto a Belfast, per cui è stato arrestato un richiedente asilo proveniente dal Sudan. In risposta nella capitale ci sono stati blocchi stradali e sono state incendiate case e auto. In città è stata sospesa la circolazione di tutti i mezzi pubblici. La prima ministra Michelle O'Neill ha condannato sia l'accoltellamento sia le violenze successive commesse anche da persone a volto coperto e avvenute anche in altre città del paese.
2: Ancora nessuna dichiarazione dal governo italiano dopo le notizie sull'inchiesta che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Gli indagati sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è quello di un tentativo di condizionare la Corte perché dicesse sì al ponte. Dalle opposizioni arrivano critiche al governo e nuove richieste di fermare il progetto.
3: In Toscana Massa si indaga sulla denuncia di un lavoratore che dice di essere stato picchiato dal titolare della sua azienda nel settore nautico. La vicenda è stata resa pubblica dalla CGIL, secondo cui il lavoratore avrebbe chiesto il versamento degli stipendi di aprile e maggio e a cui il suo capo avrebbe voluto dare solo 300 euro invece dei 2200 che gli spettavano. Di fronte alle proteste il titolare avrebbe reagito con calci e pugni e il lavoratore è stato portato al pronto soccorso dove gli sono state diagnosticate diverse contusioni con una prognosi di una settimana. La CGIL locale dice che non si tratta di un caso isolato e parla di una situazione fuori controllo negli appalti e nei subappalti del settore nautico.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Noi!

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington bombarda siti militari nei pressi di Hormuz. Teheran in rappresaglia lancia missili su Giordania, Kuwait e Bahrain. Da noi una risposta proporzionata all'abbattimento di un nostro elicottero, minimizza l'esercito americano. Formalmente resta in vigore la tregua. In Libano 11 morti ieri nella sola tiro nel mirino dell'esercito israeliano. Il governo di Beirut denuncia bombe sui civili in fuga dalla città. In Irlanda del Nord proteste violente contro l'immigrazione dopo l'arresto di un richiedente asilo sudanese accusato di aver accoltellato un uomo. Al Belfast blocchi stradali, case e auto incendiate. Dalla prima ministra O'Neill dichiarazione di condanna sia per il ferimento sia per la reazione nelle strade di diverse città. In Italia silenzio del governo sull'inchiesta che riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Indagati un imprenditore, un ex commissario della Lega in Calabria e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'ipotesi è corruzione per far avanzare il progetto, contestato dalle opposizioni. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per mille per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per mille a emergency. Info su emergency.it/5 per mille.
3: Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington bombarda siti militari nei pressi di Hormuz. Una risposta proporzionata all'abbattimento di un nostro elicottero minimizza l'esercito americano. Teheran in rappresaglia lancia missili su Giordania, Kuwait e Bahrain. In Libano 11 morti nella sola tiro, ieri nel mirino dell'esercito israeliano. Il governo di Beirut denuncia bombe sui civili in fuga dalla città. In Italia silenzio del governo sull'inchiesta che riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Indagati un imprenditore, un ex commissario della Lega in Calabria e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'ipotesi è corruzione per far avanzare il progetto, contestato dalle opposizioni. E oggi Salvini riunisce il suo partito e potrebbe nominare l'ex presidente veneto Zaia come vice con delega al Nord, una riorganizzazione in chiave federale in vista delle prossime elezioni. In Irlanda del Nord, proteste violente contro l'immigrazione dopo l'arresto di un richiedente asilo sudanese accusato di aver accoltellato un uomo. A Belfast, blocchi stradali, case e auto incendiate. Dalla prima ministra O'Neill, dichiarazione di condanna sia per il ferimento sia per la reazione nelle strade di diverse città. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo che Trump aveva minacciato una dura risposta per l'abbattimento di un elicottero statunitense. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili quasi tutti intercettati sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti finora hanno minimizzato queste operazioni parlando di una risposta proporzionata a un'ingiustificata aggressione iraniana. In diretta con noi Roberto Festa.
4: Buongiorno, l'amministrazione americana fa di tutto proprio per minimizzare portata e significato degli attacchi. In una dichiarazione il comando centrale statunitense li definisce operazioni di autodifesa condotte su ordine del presidente Donald Trump, affermando che si è trattato appunto di una risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana. L'abbattimento dell'elicottero La Pace americano lasciava del resto poche alternative a Donald Trump. Non reagire avrebbe mostrato un presidente americano del tutto in balia dell'iniziativa iraniana. Quest'ultimo scambio militare con Teheran ha però due aspetti particolarmente spiacevoli per Trump. Da un lato mostra che l'arsenale bellico iraniano è tutt'altro che degradato, come l'amministrazione ha spesso detto in questi mesi. Gli iraniani hanno anzi la capacità di colpire obiettivi e basi americane nell'area. E poi c'è la questione più generale. Nei giorni scorsi Trump ha spiegato diverse volte che l'accordo era vicino, che sarebbe stato folle riprendere l'offensiva. Del resto lui ha bisogno di chiudere al più presto questo conflitto. Le ultime scaramucce militari rischiano invece di riaprire lo scontro, considerato tra l'altro che l'alleato israeliano spinge proprio in questo senso. I piani dell'amministrazione dunque si complicano. La guerra, che secondo Trump era già vinta dal secondo giorno, potrebbe allungarsi e allargarsi. Andrea.
3: Grazie Roberto. Il regime iraniano dal canto suo ha detto che nessun attacco resterà impunito e minacciato attacchi ancora più duri nella regione. In diretta con noi Farihan Sabai.
5: Sì, buongiorno. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha cercato di minimizzare l'incidente dell'elicottero statunitense abbattuto, scrivendo su X che le forze straniere vicine al nostro territorio sono costantemente esposte a rischi e la soluzione migliore è che se ne vadano. L'interesse della diplomazia iraniana è evidentemente portare a un accordo con Trump, soprattutto per scongelare quei 12 miliardi di dollari che servirebbero alla leadership iraniana per contrastare la gravissima gravissima crisi economica, distribuendoli alla popolazione sotto forma di sussidi. Ma tre giorni fa Trump aveva dichiarato che quei soldi iraniani andranno in realtà a Bahrain e Kuwait come riparazione dei danni di guerra. L'accordo deve attendere. L'abbattimento dell'elicottero ha portato una nuova escalation. Nella notte Washington ha colpito la città portuale di Jask, la città di Sirik, l'isola di Keshma, il largo della costa sud dell'Iran, nello stretto di Hormuz. Gli attacchi americani della notte scorsa hanno danneggiato una torre di telecomunicazioni a Sirik, hanno distrutto due serbatoi d'acqua. In risposta stamattina l'Iran ha annunciato attacchi contro basi americane in Bahrain, dove è ormeggiata la quinta flotta americana, e in Giordania. Si tratta ovviamente di paesi alleati degli Stati Uniti, e per questo motivo in un comunicato il Ministero degli Esteri Teheran ha appena dichiarato che è responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, in particolare degli stati costieri meridionali del Golfo Persico, interrompere l'utilizzo del proprio territorio, delle proprie infrastrutture da parte di Stati Uniti e Israele per ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle azioni criminali contro l'Iran. Restituisco la linea allo studio.
3: Grazie Farian. In Libano nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha ucciso almeno 11 persone nella sola Tiro, la città è stata ieri nel mirino dei bombardamenti dell'esercito di Netanyahu dopo l'emissione di ordini di sfollamento forzato oltre il fiume Zarani e ben oltre la cosiddetta linea gialla che segna l'area nel sud del paese sotto occupazione israeliana. Il governo di Beirut ha denunciato che bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha sollecitato l'immediata cessazione delle ostilità e chiesto il rispetto dei cessate il fuoco annunciati in Libano, Iran e Gaza. In Italia ancora nessuna dichiarazione dal governo dopo le notizie sull'inchiesta che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Gli indagati sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è quello di un tentativo di condizionare la Corte perché dicesse sì al ponte. Dalle opposizioni arrivano critiche al governo e nuove richieste di fermare il progetto. Andrea Casu è un deputato del PD ed è vicepresidente della Commissione Trasporti.
6: Se guardiamo a tutta questa vicenda, dal progetto a questa inchiesta di queste ore, il progetto del ponte sullo stretto non regge proprio da nessuna parte. E se queste notizie che stiamo leggendo fossero confermate, saremmo di fronte a fatti di una gravità inaudita, addirittura a presunte pressioni sulla Corte dei Conti per favorire il via libera. Ora, soprattutto la Presidente del Consiglio e il Ministro Salvini dovrebbero spiegare al più presto in Parlamento qual è la vera questione, se veramente esiste un sistema costruito per aggirare controlli e regole. Siamo veramente a un punto di fronte al quale far finta di non vedere è già una risposta, la risposta più grave.
3: Guido Signorino è presidente dell'associazione Invece del Ponte, fondata nel 2023 a Messina contro il progetto del governo.
7: Non eravamo informati che ci fosse un procedimento in essere, una denuncia o un'ipotesi di corruzione, ma il fatto di saperlo non è una sorpresa. Era immaginabile che avrebbero cercato di fare pressioni, non era immaginabile che sarebbero arrivati ai tentativi di corruzione se questo verrà confermato. Interferire con i soggetti non solo terzi ma istituzionali e autonomi, a cui la Costituzione attribuisce una autonomia e una separatezza totale, arrivarci tramite esponenti a metà strada tra il governo e il sottogoverno per offrire incarichi di parasottogoverno a chi potrebbe in qualche modo teleguidare le cose è un fatto veramente misero.
3: A livello politico al centro delle polemiche c'è Matteo Salvini, grande promotore del ponte sullo stretto. Le notizie sull'inchiesta sono arrivate a poche ore da una riunione del Consiglio federale del partito fissata per stamattina. Sentiamo Alessandro Braga.
8: Mancava solo l'inchiesta che ha coinvolto un suo uomo di fiducia per rovinare l'umore a Matteo Salvini. Come se il leader leghista non avesse già abbastanza grattacapi tra calo di consensi, malumori dell'ala nordista e il suo ex vice segretario Roberto Vannacci che gli sta scippando da sotto gli occhi militanti e dirigenti a rovinargli il sonno. Lui Salvini in qualche modo ammette, pur minimizzando, che qualcosa da sistemare dentro la Lega c'è. Che il momento per farlo sia oggi al Consiglio federale non è detto, anche se molto probabile. Comunicazione del segretario, c'è scritto al secondo punto all'ordine all'ordine del giorno dell'incontro convocato per stamattina, rigorosamente in presenza a Roma. L'ultima volta che ci sono state comunicazioni del segretario è stato per l'uscita di Vannacci dal Carroccio. E proprio per affrontare il tracollo di voti possibile alle prossime scadenze elettorali che oggi, a porte chiuse, Salvini potrebbe iniziare un percorso che di sicuro gli toglierà potere all'interno della Lega, affiancandosi alla guida Luca Zaia e magari anche Massimiliano Fedriga come vice con delega al Nord. Insomma, una ridefinizione del partito in chiave federale, senza per il momento arrivare a quello sdoppiamento del Carroccio in stile bavarese che vorrebbe l'ex governatore veneto, ma sicuramente in grado di recuperare lo spirito originario del Carroccio, quello di sindacato territoriale. Una sorta di transizione morbida nelle intenzioni di Salvini, che però rischia di sfuggirgli dalle mani, con conseguenze molto più gravi di quelle che pensa.
3: In Irlanda del Nord ci sono state proteste violente contro l'immigrazione dopo un accoltellamento avvenuto a Belfast, per cui è stato fermato un richiedente asilo proveniente dal Sudan. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
9: Autobus e macchine dati alle fiamme, persone costrette a lasciare di corsa le proprie case. I disordini sono iniziati ieri sera dopo che migliaia di persone sono scese in strada nella capitale nordirlandese per protestare. Gruppi di centinaia di giovani a volto coperto hanno anche distrutto vetrine e porte di abitazioni dove vivono dei migranti.

0: una settimana fa a Southampton c'erano state altre violente proteste a seguito dell'uccisione di un 18enne bianco accoltellato prima da un ragazzo di origine indiana e poi ammanettato dalla polizia.
1: In Francia il governo è sotto pressione per la vicenda dell'assassinio di una bambina di 11 anni che ha portato al centro dell'attenzione il sistema giudiziario del paese. Sentiamo Francesco Giorgini.
2: La morte di Liana, una ragazzina di 11 anni, scomparsa una dozzina di giorni fa e ritrovata morta giovedì scorso, probabilmente uccisa da un pedofilo plurirecidivo, già sotto inchiesta per stupro, su minore ma libero come l'aria, e solo ora, per così dire ormai troppo tardi, arrestato e incarcerato, continua a scatenare il putiferio in Francia a proposito della sicurezza o piuttosto dell'insicurezza dei minori e dello stato della giustizia francese. Ogni anno in Francia 160.000 minori sono vittime di violenze o di aggressioni sessuali di varia natura e gravità, cifre impressionanti e in aumento esponenziale negli ultimi 10 anni. E di fronte una giustizia francese incapace di tenere il ritmo, la più demunita d'Europa, con 4 volte meno giudici e procuratori che la media europea, 11 per 100.000 abitanti, mentre la Francia non ne conta che 3 per 100.000 abitanti. Le scuse in televisione del ministro della giustizia Darmanin non sono bastate a placare le polemiche, né la promessa di sanzioni disciplinari o amministrative.

0: personali e il ministro promette l'improbabile, riesame delle 70.000 denunce pendenti per reati su minori da qui al 15 luglio, la famiglia di un altro undicenne vittima di stupro ha sporto denuncia contro lo Stato e il governo annuncia una legge quadro sulla protezione dei minori.
1: Negli Stati Uniti, dagli ultimi dati ufficiali sull'economia, arrivano segnali che riguardano la guerra nel Golfo Persico, ma anche temi come i data center e l'intelligenza artificiale. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: Gli americani pagano il prezzo della guerra alla pompa, ma l'industria petrolifera USA gongola. Ad aprile è proseguito il boom dell'export di petrolio, ma non sufficiente per ridurre il deficit commerciale, spinto soprattutto dalla febbre degli investimenti in data center. Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento del Commercio, le esportazioni statunitensi di beni e servizi sono aumentate del 2,6% ad aprile, raggiungendo i 327,1 miliardi di dollari. La chiusura dello stretto di Hormuz ha spinto le esportazioni di petrolio e prodotti petroliferi a un nuovo record mensile. Anche le esportazioni di forniture industriali, computer e aeromobili hanno registrato una forte crescita. Di converso, le importazioni sono aumentate del 2% rispetto al mese precedente, arrivando a 383 miliardi di dollari. Il deficit commerciale mensile è sceso a 55,9 miliardi ad aprile, in calo dell'1,2% rispetto al mese precedente. La spinta della spesa in beni capitali, una categoria che include chip, computer e apparecchiature per telecomunicazioni, registrata dal Dipartimento del Commercio, è rilevantissima, più 39,3% su base annua, che vanifica l'effetto dei dazi rimasti in vigore che hanno ridotto il resto delle importazioni a un meno 4% su base annua. Quando verrà meno la spinta legata al blocco di Hormuz, il deficit commerciale è quindi destinato a risalire, proprio per l'incredibile domanda legata ai data center e l'intelligenza artificiale.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Disco promotion.
1: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. La viabilità cittadina a Firenze, via del Pozzino, momentaneamente chiusa per lavori con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

0: Yeah.
1: La meteo.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto tutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio 3 Network.
4: Oh, dat ik zei ik dat.
5: Nee.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In provincia di Frosinone, 3 persone sono morte sul lavoro in un incidente stradale che ha coinvolto un furgone su cui viaggiavano dei lavoratori di un'azienda di costruzioni. Le vittime sono il suo titolare, un imprenditore italiano di 65 anni, e 2 suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 anni e un cittadino della Nigeria di 29, che era alla guida. I 3 uomini stavano tornando nella sede dell'azienda dopo una giornata di lavoro in un cantiere.
3: L'Iran lancerà attacchi ancora più duri se i raid statunitensi sul suo territorio continueranno. Lo hanno fatto sapere i vertici militari di Teheran dopo che Washington nella notte ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni militari iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. L'operazione è partita in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense ed era stata annunciata da Donald Trump. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti hanno finora minimizzato questo scambio di attacchi parlando di autodifesa e di una risposta proporzionata a un'ingiustificata aggressione iraniana. Nonostante le violazioni, il cessate il fuoco tra i 2 paesi resta in vigore. Ieri Trump aveva detto per l'ennesima volta che un accordo con l'Iran era ormai vicino.
2: In Afghanistan almeno 13 persone sono morte in attacchi aerei pakistani, è successo vicino al confine tra i 2 paesi. I talebani hanno detto che nella notte l'esercito di Islamabad ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili e sostengono che 11 delle vittime siano bambini. Funzionari della sicurezza pakistani hanno riferito a Reuters dei raid aerei contro quelli che hanno definito nascondigli e altre strutture di militanti utilizzati contro il Pakistan. Da febbraio i 2 paesi sono in guerra aperta e Islamabad accusa Kabul di dare rifugio a terroristi che a suo dire pianificano attentati sul proprio territorio.
3: I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 326 droni ucraini sopra il paese sul Mar Nero durante la notte, a riportarlo il Ministero della Difesa di Mosca. Kiev invece sostiene di aver colpito una raffineria di petrolio a Samara e di aver preso di mira un impianto di produzione a Cheboksary, entrambe città all'interno del territorio russo. Ieri intanto a Mosca un'autobomba ha ucciso un militare russo. L'identità non è stata ancora resa nota, ma potrebbe trattarsi di un generale. Ma se così fosse, si tratterebbe del 4º generale ucciso lontano dal fronte dall'inizio della guerra con l'Ucraina. Kiev non ha finora rivendicato l'attacco.
2: In Irlanda del Nord la prima ministra Michelle O'Neill ha condannato sia l'accoltellamento di un uomo per cui è stato arrestato un richiedente asilo sudanese, sia le proteste violente contro l'immigrazione che a partire da questa vicenda sono scoppiate ieri sera in diverse città del paese. Nella capitale Belfast, dove è avvenuto il ferimento, ci sono stati blocchi stradali e sono state incendiate delle case e delle auto, un caos che ha portato anche a sospendere la circolazione di tutti i mezzi pubblici.
3: Ancora nessuna dichiarazione dal governo dopo le notizie sull'inchiesta che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Gli indagati sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomano e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è quello di un tentativo di condizionare la Corte perché dicesse di sì al ponte. Dalle opposizioni arrivano critiche al governo e nuove richieste di fermare il progetto.
2: A livello politico il grande promotore del ponte sullo stretto è Matteo Salvini, che stamattina riunirà il Consiglio federale del suo partito. La riunione era già fissata prima delle notizie sull'inchiesta. Al centro dell'attenzione c'è la possibile nomina dell'ex presidente veneto Zaia a vice segretario con delega al Nord, una riorganizzazione della Lega in chiave federale con cui Salvini cerca di gestire il dissenso interno nordista contro la sua linea nazionalista. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Pisa, code in uscita a Pisa Nord-Est e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via del Pozzino, momentaneamente chiusa per lavori con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Pisa, code in uscita a Pisa Nord-Est e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via del Pozzino, momentaneamente chiusa per lavori con blocco della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Meteo.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Sudafrica 12 persone sono state uccise in una sparatoria di massa a Johannesburg. Secondo la polizia locale è successo in una baraccopoli intorno alle 23 di ieri. Una decina di uomini armati è entrata e ha aperto il fuoco contro i residenti per poi scappare a bordo di un veicolo. Sono in corso le ricerche di responsabili. Il movente dell'attacco al momento è ancora sconosciuto.
3: In Libano nuovi ordini di sfollamento forzato da parte dell'esercito israeliano per 3 città e villaggi nel sud del paese. Qui stamattina l'IDF ha ucciso almeno 3 persone e i raid di Tel Aviv hanno colpito il Libano tutta la notte, prendendo di mira principalmente i villaggi del distretto di Nabatieh. Ieri nel mirino c'è stata la città di Tiro, dove sono morte almeno 11 persone. Il governo di Beirut ha denunciato che bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Le forze di difesa israeliane affermano di aver colpito infrastrutture di Hezbollah a Tiro e in altre aree del Libano meridionale nelle ultime 24 ore.
2: Il Ministero della Difesa russo dice che i sistemi di difesa aerea del paese hanno intercettato e distrutto 326 droni ucraini sopra il paese sul Mar Nero durante la notte. Kiev invece sostiene di aver colpito una raffineria a Samara e di aver preso di mira un impianto di produzione a Cheboksary, entrambe città all'interno del territorio russo. Ieri a Mosca un'autobomba aveva ucciso un militare russo, l'identità non è stata ancora resa nota, ma potrebbe trattarsi di un generale. Se così fosse, sarebbe il quarto generale ucciso lontano dal fronte dall'inizio della guerra con l'Ucraina. Kiev non ha rivendicato l'attacco.
3: In Irlanda del Nord, la prima ministra Michelle O'Neill ha condannato sia l'accoltellamento di un uomo per cui è stato arrestato richiedente asilo sudanese, sia le proteste violente contro l'immigrazione che a partire da questa vicenda sono scoppiate in diverse città del paese. Nella capitale Belfast, dove è avvenuto il ferimento, ci sono stati blocchi stradali e sono state incendiate delle case e delle auto, un caos che ha portato anche a sospendere la circolazione di tutti i mezzi pubblici.
2: In provincia di Frosinone 3 persone sono morte in un incidente stradale mentre tornavano nella sede di un'azienda di costruzioni dopo una giornata di lavoro all'interno di un cantiere. Le vittime sono il titolare della società, un imprenditore italiano di 65 anni, e 2 suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 anni e un cittadino della Nigeria di 29 che era alla guida. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un tir sulla superstrada Sora Avezzano che collega Lazio e Abruzzo.
3: Oggi si riunirà il Consiglio federale della Lega e al centro dell'attenzione c'è la possibile nomina dell'ex presidente veneto Zaia a vice segretario con delega al Nord, una riorganizzazione in chiave federale con cui il segretario Salvini cerca di gestire il dissenso interno nordista contro la sua linea nazionalista. Probabile che nella riunione si parli anche dell'inchiesta sul progetto del ponte sullo stretto di Messina, in cui uno dei 3 indagati è un ex commissario del partito in Calabria. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è che ci sia stato un tentativo di condizionare la Corte dei Conti perché dicesse sì al progetto.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Libano nuovi ordini di sfollamento forzato da parte dell'esercito israeliano per città e villaggi nel sud del paese. Qui stamattina l'IDF ha ucciso almeno 3 persone, colpita di nuovo anche Tiro, dove ieri erano morte almeno 11 persone. Nella notte presi di mira anche i villaggi del distretto di Nabatie. Le forze di difesa israeliana affermano di aver colpito infrastrutture di Hezbollah a Tiro e in altre aree del Libano meridionale. Il gruppo armato sciita ha detto a sua volta di aver attaccato l'IDF con droni e missili sempre nel sud del Libano.
3: L'Iran lancerà attacchi ancora più duri se i raid statunitensi sul suo territorio continueranno. Lo hanno fatto sapere i vertici militari di Teheran dopo che Washington nella notte ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni militari iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. L'operazione è partita in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense ed era stata annunciata da Donald Trump. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti hanno finora minimizzato questo scambio di attacchi parlando di autodifesa. Intanto Russia e Cina hanno espresso preoccupazione rispetto alla situazione in Medio Oriente e chiesto di fermare l'escalation.
2: In Sudafrica 12 persone sono state uccise in una sparatoria di massa a Johannesburg. Secondo la polizia locale è successo in una baraccopoli intorno alle 23 di ieri. Una decina di uomini armati è entrata e ha aperto il fuoco contro i residenti per poi scappare a bordo di un veicolo. Sono in corso le ricerche dei responsabili. Il movente al momento è ancora sconosciuto.
3: In provincia di Frosinone 3 persone sono morte in un incidente stradale mentre tornavano nella sede di un'azienda di costruzioni dopo una giornata di lavoro all'interno di un cantiere. Le vittime sono il titolare della società, un imprenditore italiano di 65 anni e 2 suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 e un cittadino della Nigeria di 29 che era la guida. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un tir sulla superstrada Sora Avezzano che collega Lazio ed Abruzzo.
2: A Imola un ragazzo di 16 anni ha presentato una denuncia ai carabinieri accusando un locale notturno di averlo tenuto fuori perché ha la pelle nera. Secondo il suo racconto il ragazzo sarebbe arrivato con un gruppo di amici ma sarebbe stato diviso da loro e messo in una fila separata. Attorno a me c'erano solo nordafricani, mulatti, neri e persone moleste, ha detto il sedicenne. Mi sentivo umiliato, così ho chiamato i miei e sono venuti a prendermi. Il gestore del locale parla di accuse false e nega che ci fossero file diverse a seconda del colore della pelle. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ain't a freedom. It's about the right.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Prato Est e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Rai d'anti-immigrazione in Irlanda del Nord, il premier britannico Starmer definisce scioccanti le violenze scoppiate dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un uomo. A Belfast incendiate auto e case di persone di origine straniera. Dopo gli scontri della scorsa notte, l'Iran minaccia attacchi ancora più duri in caso di nuovi raid americani e dice che valuterà se proseguire i colloqui con Washington. Gli Stati Uniti insistono, è stata autodifesa. In Libano stamattina almeno 9 vittime, colpita di nuovo anche tiro ieri al centro dei bombardamenti israeliani. A Frosinone 2 operai e un imprenditore sono morti mentre tornavano da una giornata di lavoro in cantiere. Il loro furgone si è scontrato con un tir. Ai nostri microfoni la CGIL torna a denunciare l'aumento delle vittime in itinere. Penitenziari sovraffollati, i detenuti aumentano, ma Nordio promette la deflazione carceraria. Siamo a buon punto, in piena corrispondenza con il programma, dice il ministro della giustizia. A fine maggio le persone recluse sono salite a quasi 65.000, il 139% rispetto alla capienza. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Nel Regno Unito il primo ministro Keir Starmer ha definito scioccanti le violenze anti-immigrazione scoppiate ieri sera in Irlanda del Nord. Al centro dei raid, la capitale, Belfast, dove tutto è partito dall'arresto di un rifugiato sudanese accusato di aver accoltellato un uomo. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
3: La scena stamattina è da guerriglia urbana. Resti di autobus e macchine incendiate, abitazioni e negozi di proprietà di migranti distrutte. La violenza di Belfast della scorsa notte è stata promossa in rete prima e poi per le strade da gruppi di giovani incappucciati che gridavano via gli stranieri.
4: That is the absolute definition of racism.
3: I disordini sono stati orchestrati da chi farebbe fatica a trovare Belfast su una cartina geografica, ha detto il ministro della giustizia Naomi Long.
4: Both in the UK and further afield probably would have struggled before yesterday to find Belfast on a map.
3: Il riferimento è al leader dell'estrema destra britannica Tommy Robinson e ai suoi post su X, la piattaforma di Elon Musk, così come era accaduto una settimana fa a Southampton con gli slogan e le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale diffuse sui social per promuovere queste proteste.
5: My front door caught the fire a bit and like it had to be kicked out to kind of like stop the fire.
3: Oggi a Belfast si contano i danni, con decine di famiglie, molte con figli piccoli, costrette a lasciare di corsa le loro case. Le autorità hanno condannato gli scontri di ieri, la vittima dell'attacco ha perso un occhio ma non è in pericolo di vita. L'attentatore, il trentenne sudanese che aveva ricevuto asilo politico nel 2023, oggi comparirà in tribunale.
2: L'Iran minaccia attacchi ancora più duri in caso di nuovi raid americani sul suo territorio e dice che valuterà se proseguire i colloqui con Washington. L'ha fatto sapere Teheran dopo che gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una serie di attacchi contro postazioni militari iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. L'operazione è partita in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense. L'Iran ha reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti finora hanno minimizzato questo scambio di attacchi parlando di autodifesa. Sul lato negoziale però Teheran ha fatto intendere che Washington sta minando lo sforzo diplomatico per fermare la guerra. Ieri Trump aveva detto per l'ennesima volta che un accordo con l'Iran era vicino. Sentiamo Roberto Festa.
6: L'amministrazione americana fa di tutto proprio per minimizzare portata e significato degli attacchi. In una dichiarazione il comando centrale statunitense li definisce operazioni di autodifesa condotte su ordine del presidente Donald Trump, affermando che si è trattato appunto di una risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana. L'abbattimento dell'elicottero La Pace americano lasciava del resto poche alternative a Donald Trump. Non reagire avrebbe mostrato un presidente americano del tutto in balia dell'iniziativa iraniana. Quest'ultimo scambio militare con Teheran ha però due aspetti particolarmente spiacevoli per Trump. Da un lato mostra che l'arsenale bellico iraniano è tutt'altro che degradato, come l'amministrazione ha spesso detto in questi mesi. Gli iraniani hanno anzi la capacità di colpire obiettivi e basi americane nell'area. E poi c'è la questione più generale. Nei giorni scorsi Trump ha spiegato diverse volte che l'accordo era vicino, che sarebbe stato stato folle riprendere l'offensiva, del resto lui ha bisogno di chiudere al più presto questo conflitto. Le ultime scaramucce militari rischiano invece di riaprire lo scontro, considerato tra l'altro che l'alleato israeliano spinge proprio in questo senso. I piani dell'amministrazione dunque si complicano, la guerra, che secondo Trump era già vinta dal secondo giorno, potrebbe allungarsi e allargarsi.
2: Uno degli attacchi statunitensi, secondo i media di Stato di Teheran, avrebbe centrato due bacini idrici, lasciando circa 20.000 persone senza acqua potabile nella città portuale di Sirik. In Libano ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del paese, colpita di nuovo tiro, ieri al centro di pesanti bombardamenti. L'esercito di Netanyahu sostiene nelle ultime 24 ore di aver attaccato infrastrutture di Hezbollah nella città di Tiro e in altre aree, sempre del Libano meridionale, sono almeno 9 le vittime da stamattina. In Afghanistan almeno 13 persone sono morte in attacchi aerei pakistani al confine tra i due paesi. I talebani dicono che nella notte l'esercito di Islamabad ha violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili e sostengono che 11 delle vittime siano bambini. Funzionari della sicurezza pakistani hanno riferito a Reuters di raid aerei contro quelli che hanno definito nascondigli di militanti utilizzati contro il Pakistan. Da febbraio i due paesi sono in guerra aperta. Islamabad accusa Kabul di dare rifugio a terroristi che a suo dire pianificano attentati sul proprio territorio. Veniamo in Italia, in provincia di Frosinone, 3 persone sono morte in un incidente stradale mentre tornavano nella sede di un'azienda di costruzioni dopo una giornata di lavoro all'interno di un cantiere. Le vittime sono un imprenditore italiano di 65 anni e 2 suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 anni e un cittadino della Nigeria di 29 che era alla guida. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un tir sulla superstrada Soro Avezzano che collega Lazio e Abruzzo. Sul tema dei morti in itinere, cioè negli spostamenti legati al lavoro, sentiamo Alessio Faustini, segretario generale della filea CGIL di Frosinone e Latina.
7: Abbiamo i dati dell'INAIL che ci disegnano insomma una situazione che è in espansione. I numeri degli infortuni di itinere sono in grande aumento sia nel 2025 sia nella prima parte del 2026. Frosinone, essendo una terra di trasfertisti, perché non è che ci sono tantissimi lavori qui sulla nostra provincia, tutte le aziende sono concentrate più che altro sulla zona di Roma, sulla zona della ricostruzione anche dell'Aquila, e uno stile di vita che prevede che si sveglia alle 4:30, si parte alle 5:30 per iniziare a lavorare alle 7 a Roma, 7:30 e tornare alle 4:30, soprattutto adesso che arriverà l'ondata di calore, che quindi sono soggetti a fatica e a stress termico, il viaggio rappresenta un vero e proprio ostacolo insomma per far tornare sani e salvi questi lavoratori a casa.
2: Il tema dei morti in itinere in questa vicenda si somma a quello più generale della sicurezza per un settore, quello edile, che è particolarmente critico da questo punto di vista.
7: E noi non dimentichiamo insomma che anche il 2025 si è chiuso con una serie di infortuni nella regione Lazio. Se pensiamo a Roma, alla Torre dei Conti, lì c'è stato un crollo, è una tragedia in diretta nazionale, mondiale. Forse abbiamo avuto anche a Frosinone e a Latina alcune brutte situazioni. Innanzitutto la parte principale è quella di avere più ispettori sul territorio per poter effettuare più controlli nei cantieri. Poi costruire dei protocolli di settore dove si va a trattare solamente il settore delle costruzioni, perché oggi si cerca di fare un protocollo generico dove spiegare come si tiene in sicurezza un posto di lavoro. Il mondo delle costruzioni, il cantiere è un mondo un po' a parte, un po' più particolare.
2: In questi minuti è riunito il Consiglio federale della Lega, al centro dell'attenzione la possibile nomina dell'ex presidente veneto Zaia a vice segretario con delega al Nord. Probabile che si parli anche dell'inchiesta legata al ponte sullo stretto di Messina, in cui uno dei 3 indagati è un ex commissario del partito in Calabria, Francesco Saccomanno. Tra le ipotesi di reato, quella di corruzione. Il sospetto è che ci sia stato un tentativo di condizionare la Corte dei Conti perché dicesse sì al progetto. Secondo indiscrezioni circolate stamattina, Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, anche lui indagato, come l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele, avrebbero cercato di corrompere altri 2 giudici della Corte senza riuscirci. Dal governo finora nessun commento ufficiale. Poco fa la presidente del Consiglio Meloni ha parlato all'assemblea di Confcommercio. Da Roma, Anna Bredice.
8: Meloni interviene per la prima volta all'assemblea di Confcommercio, forse sente avvicinarsi l'anno che porta alle elezioni. Alla categoria dei commercianti diretti da Sangalli si compiace di stare un passo dallo scavallare i 4 anni di legislatura, ma dopo 4 anni ai commercianti regala ancora promesse, e quella che dalla platea vogliono ascoltare di più è il taglio delle tasse. E allora Meloni promette di ridurre ancora il cuneo fiscale per il ceto medio, non importa se Giorgetti tiene i cordoni della borsa chiusi perché i soldi non ci sono, l'importante è il rinsaldamento saldare quel rapporto con una categoria a cui la destra ha sempre cercato di stare vicina, soprattutto chiudendo un occhio sulle tasse, al punto che una delle cose più forti che si ricordano di Meloni sul fisco è aver definito le tasse per i piccoli commercianti il pizzo di Stato. E quindi forse per questo che Sangalli oggi parla di fiducia, di un paese che può farcele. I toni non sono severi, anche se la preoccupazione è tutta per le conseguenze dell'inflazione sui prezzi, dell'aumento dei costi dell'energia, del calo quindi delle vendite. Meloni risponde con promesse, con una spruzzata di sovranismo di destra, un po' il pugno duro sempre con i soliti, gli immigrati che in Italia aprono e chiudono negozi, dice la Presidente del Consiglio, minacciando: non siamo la Repubblica delle banane. Sui diritti dei lavoratori nel commercio, nel piccolo commercio, non dedica molto, se non il fatto che l'Italia deve contrastare la denatalità. È Mattarella che nel suo discorso mandato all'Assemblea punta a questo, alle strutture che ci sono in quel mercato, alla necessità di una maggiore coesione sociale, dando quindi risposte a chi, come i lavoratori in questo settore, chiedono di rispettare i diritti dal lavoro al salario giusto. Linea allo studio.
2: Il ministro della giustizia Nordio sostiene che i piani di deflazione carceraria, cioè la riduzione del numero di persone detenute, siano a buon punto. Siamo in piena corrispondenza con il programma, i posti ci saranno secondo quello che è stato elaborato nel piano carcere, ha detto il ministro. Poco prima però Stefano Anastasia, presidente onorario dell'associazione Antigone, aveva denunciato che a fine maggio il numero di persone detenute è salito a 64.741, 232 in più rispetto a un mese prima, portando il sistema ai valori più alti dell'ultimo decennio, con un sovraffollamento del 139%. Susanna Marietti è la coordinatrice nazionale di Antigone.
9: Da quando questo governo è in carica sono stati introdotti 55 nuove fattispecie di reato, 60 nuove aggravanti, ci sono stati tanti aumenti di pena, 400 anni di carcere aggiuntivi sono stati infilati nel nostro codice penale e quindi ovviamente il carcere viene usato e si riempie. Se questo è il trend, tra un po' andremo a superare i numeri che ci portarono alla condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2013. Più aumenta il numero dei detenuti e a parità di posti aumenta il tasso di affollamento. A parità di posti lo dico perché questo governo aveva sbandierato la propria intenzione di costruire 10.000 posti detentivi. Se andiamo a vedere dal gennaio 2025, che è il momento nel quale il piano carceri governativo è stato lanciato, i posti sono addirittura diminuiti dal allora, perché le carceri sono piene di sezioni che avrebbero bisogno di manutenzione, ma non si danno le risorse per rimetterle in funzione, quindi le sezioni vengono chiuse, i detenuti vengono ammassati nella restante parte del carcere.
2: Beatrice Venezzi contro il licenziamento deciso dal teatro La Fenice. La direttrice d'orchestra ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione. In una PEC inviata ieri sera alla Fondazione Lirico-Sinfonica parla di atto nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio. Venezzi sostiene che le dichiarazioni adotte a motivo del licenziamento non siano state specificate e che le motivazioni risultino generiche. Siamo totalmente tranquilli, non ci preoccupiamo di questo, lo rimandiamo alle sedi opportune. Il commento del sovrintendente Nicola Colabianchi. In Francia il popolarissimo cantante e attore Patrick Bruel comparirà davanti a 3 giudici istruttori in vista dell'apertura di un'inchiesta a suo carico. Bruel è da ormai 48 ore in stato di fermo in relazione alle accuse di stupri, tentati stupri, violenze sessuali e molestie sessuali nei confronti di 9 vittime.
10: In un clima già surriscaldato dalle polemiche su una giustizia francese demunita e incapace di rispondere in modo adeguato all'aumento esponenziale delle denunce per violenze e aggressioni sessuali sui minori, con un'opinione pubblica in fibrillazione che chiede priorità e garanzie proprio sulla protezione dei minori, con più di 60.000 manifestanti ieri a protestare davanti ai tribunali in tutto il paese, esplode questa mattina, simbolo clamoroso delle violenze sessuali questa volta sulle donne, il caso Patrick Bruel, popolarissimo cantante romantico, idolo giovanile degli anni 80 e 90, osannato da 30 anni da folle di fan, soprattutto ragazzine sognatrici, oggi 67enne che da 48 ore si trova in stato di fermo dopo le denunce per molestie, aggressioni sessuali, tentativo di stupro e stupro di almeno 30 donne su un periodo appunto di diversi decenni. Molte denunce per reati ormai prescritti, ma almeno 9

0: formula consacrata, resta il crollo disonorante di un emblema della musica popolare francese, di una generazione e magari di un'epoca. Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Diana Santini e Alessandra Tommasi, la prossima edizione alle 15.30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51 e 100 al chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, per traffico congestionato 2 km di coda sulla direttissima tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia e 6 km di coda tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Tornando sul versante toscano della 1 in direzione Roma, rallentamenti per due perdite di carico, la prima tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino e la seconda tra Valdichiana e Chiusi. In A15 rallentamenti per olio in carreggiata tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Il rifugiato sudanese accusato di tentato omicidio ieri a Belfast per un accoltellamento è comparso davanti a un tribunale. Al momento il suo fermo durerà 4 settimane. L'aggressione ha provocato proteste e violenze in Nord Irlanda da parte di gruppi di estrema destra che hanno attaccato le abitazioni dove vivono famiglie straniere. Ci sono stati alcuni arresti. Il governo britannico sta mandando altri agenti, oggi potrebbero esserci altre manifestazioni.
2: Si è concluso poco fa, dopo oltre 3 ore, il Consiglio federale della Lega, convocato in presenza a Roma da Matteo Salvini, nessuna nomina, si è limitato a commentare Luca Zaia alla fine del vertice. Luca Zaia che dovrebbe diventare vice segretario della Lega. Al centro della riunione c'erano le mosse da fare all'interno del partito per il rilancio in vista delle prossime elezioni politiche dopo il crollo dei voti nelle ultime tornate elettorali e l'aumento di consensi per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. È proprio a questo nuovo partito di Vannacci, che è stato già vice segretario della Lega, si è riferito Zaia quando ha detto: noi non viviamo di nostalgie.
3: La crisi in Medio Oriente, Donald Trump ha minacciato nuovamente di riprendere la guerra contro l'Iran, Teheran sta tirando per le lunghe il negoziato, pagherà un prezzo, sto valutando nuovi raid. Anche il regime iraniano ha detto che dopo gli sviluppi delle ultime 24 ore sta rivalutando lo stato del negoziato. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo importante scambio a fuoco tra iraniani e americani, a Teheran ci sono i mediatori del Qatar, in Libano invece attacco israeliano nel centro della città di Sidone, nel sud.
2: C'è stato uno scontro in aula alla Camera tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla commissione Covid. Ha iniziato Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia, che in un intervento ha invitato il leader 5 Stelle Conte a dimettersi da componente della commissione e a farsi audire dalla commissione stessa. Non accettiamo lezioni di coraggio, ha detto tra l'altro la rappresentante di Fratelli d'Italia, da chi parla di gestione pandemia in TV ma non è ancora venuto a farsi sentire. La replica del pentastellato Colucci, che ha criticato il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un inconsistente teorema accusatorio contro Conte.
3: In Sudafrica 12 persone sono state uccise in una sparatoria a Johannesburg, è successo in una baraccopoli ieri sera, una decina di uomini ha aperto il fuoco contro i residenti, poi sono fuggiti a bordo di un veicolo, sono in corso le ricerche dei responsabili. In un'intervista con un'emittente televisiva locale, un uomo, un residente che vive nella baraccopoli, ha detto di ritenere che il raid fosse legato a una disputa tra minatori.
2: La procura di Rimini farà appello contro la soluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata ieri dopo una camera di consiglio di oltre 15 ore in cui la corte di assise, 2 giudici togati e 6 popolari hanno vagliato migliaia di pagine di atti tra cui perizie e testimonianze. L'appello sarà proposto una volta depositate le motivazioni tra 90 giorni. Da Silva, come da dispositivo letto in aula dal presidente della corte d'assise, è stato assolto per l'articolo 530,2 della procedura penale, in pratica la vecchia insufficienza di prove.
3: Questa mattina l'Istat ha diffuso dei dati sulla produzione industriale, ad aprile è cresciuta dello 0,5% rispetto a marzo. L'Istituto di Statistica sottolinea come si tratti del terzo aumento di fila, anche su base annua, quindi tra aprile 2025 e aprile 2026 la produzione industriale è cresciuta dell'1,3%.
2: È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice, conosciuta soprattutto per il suo lavoro in TV tra gli anni 80 e il 1994, quando lasciò la televisione per seguire Adam Amet, Bettino Craxi, con cui ebbe una relazione che durò fino alla morte dell'ex presidente del Consiglio, avvenuta nel 2000. 2 anni fa Caselli aveva raccontato pubblicamente di essersi ammalata di tumore. Sono le 15:34 minuti e tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17:30, buon ascolto.
1: Popolare Network.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, rallentamenti per il traffico intenso sulla direttissima tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia e 4 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sulla 1 panoramica sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Pian del Voglio in direzione Bologna. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Disco promotion
3: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Se fossi stato figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle, ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Quindi 17.30, buonasera Popolare Network, le notizie.
3: L'Ucraina ha colpito il porto di Mariupol nel Donbass occupato dalla Russia. Secondo Kiev, lo scalo marittimo è importante anche per la logistica militare di Mosca e senza corrente e fuori servizio. Oggi gli ucraini hanno anche detto di avere bombardato un sito militare in territorio russo, ben oltre Mosca, dove vengono prodotte componenti per i droni.
2: Il Movimento 5 Stelle è al lavoro su un proprio emendamento alla legge elettorale da presentare domani in Commissione Affari Costituzionali, interamente sostitutivo della riforma del centrodestra. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti. La proposta dovrebbe contenere un proporzionale con sbarramenti modulati in base alle alleanze con collegi piccoli e poi ci sarebbero anche le preferenze.
3: Donald Trump ha minacciato nuovamente di riprendere la guerra contro l'Iran. Teheran sta tirando per le lunghe il negoziato, pagherà il prezzo, sto valutando nuovi raid. Anche il regime iraniano ha detto che dopo le continue violazioni della tregua da parte degli Stati Uniti sta rivalutando lo stato del negoziato. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo importante scambio a fuoco tra iraniani e americani. A Teheran ci sono da questo pomeriggio i mediatori del Qatar. In Libano invece attacco israeliano nel centro della città di Sidone nel sud.
2: Non avrei mai dovuto incontrare Epstein, lo ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse al congresso a Washington per gli Epstein Files. Alla luce di quello che so oggi, capisco che anche se avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates, questo non avrebbe giustificato il fatto di essere stato associato a lui, ha detto Gates.
3: Ci sono stati nuovi raid pakistani lungo il confine con l'Afghanistan. Islamabad ha detto di avere colpito obiettivi legati ai gruppi armati che operano sul suo territorio, uccidendo decine di miliziani. Diversa la versione di Kabul, 13 morti civili, tra cui alcuni bambini. Negli ultimi mesi gli attacchi tra i due paesi hanno fatto centinaia di vittime, soprattutto in Afghanistan.
2: Negli Stati Uniti l'inflazione è arrivata a livelli record nel mese di maggio, è al 4,2%, è il livello più alto degli ultimi 3 anni e mezzo. Pesa ovviamente su questo dato la guerra all'Iran e le sue conseguenze economiche. Sono le 17.33 minuti e tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network. Alle 18.30, buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 310 e 350 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e Lastra Signa, con code in uscita a Lastra Signa. Incidente tra la diramazione per Pisa e Lavoria. È chiusa per un veicolo fermo l'uscita di Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ciao, 18:31, buonasera Popolare Network, le notizie. Se non firmano l'accordo li colpiremo con forza. Trump ha minacciato nuovamente di riaprire la guerra su larga scala contro l'Iran. Nelle ultime 24 ore, altro pericoloso scambio a fuoco tra americani e iraniani. I mediatori del Qatar in missione a Teheran negli Stati Uniti proprio a causa della guerra, inflazione a livelli da record. Tra controlli di polizia agli atleti, espulsioni eccellenti, biglietti a prezzi esorbitanti, inizia domani il mondiale di Trump. Il torneo va in scena in un paese incattivito e il presidente minaccia di bombardare Teheran tra una partita e l'altra. L'Ucraina ha colpito il porto di Mariupol nel Donbass occupato, secondo Kiev, è senza corrente e fuori servizio. Si tratta di un sito importante per la logistica militare di Mosca. Missile ucraino anche su un sito militare a quasi 900 km di profondità in territorio russo. Il governo britannico ha mandato altri agenti a Belfast dopo gli attacchi contro le comunità straniere in Irlanda del Nord. Il rifugiato sudanese fermato per un accoltellamento è stato accusato di tentato omicidio. La famiglia della vittima: non usate nostro figlio per alimentare odio e violenza. Lega rimandata alla resa dei conti nel vertice di oggi. L'ex presidente del Veneto Luca Zaia non è stato nominato vice segretario di Salvini, tutto rimandato di un mese. Ma l'ala nordista chiede una svolta al governo e Zaia prende le distanze da Vannacci. Destra spaccata sulla sanità. Dopo che la maggioranza ha ritirato la proposta di legge sulle case di comunità che lo stesso ministro Schillaci aveva presentato, l'assessore lombardo alla sanità Bertolaso parla di vicenda avvilente e lascia l'incarico di vice coordinatore degli assessori regionali. Legge elettorale, domani scadono i termini per presentare emendamenti, le opposizioni daranno battaglia con centinaia di emendamenti, ma la destra chiude. Il Movimento 5 Stelle presenterà una proposta autonoma di legge elettorale col proporzionale, le preferenze e soglie di sbarramento variabili a seconda dei collegi. Sono le 18:33, tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A11 code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI si segnalano code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di La Strassigna e di San Miniato, entrambe provenendo da Firenze. Stessa cosa all'uscita di Cascina provenendo da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.
1: Hello.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera, le news della notte di Popolare Network. Se non firmano l'accordo li colpiremo con forza. Trump ha minacciato nuovamente di riaprire la guerra su larga scala contro l'Iran. Nelle ultime 24 ore altro pericoloso scambio a fuoco tra americani e iraniani. I mediatori del Qatar in missione a Teheran. Ma Trump dice siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz. Da Barcellona, dove in visita a 15 anni dall'ultimo viaggio di un papa in Spagna, Leone XIV dice i cristiani non possono fare la guerra. Il governo britannico ha mandato altri agenti a Belfast dopo gli attacchi contro le comunità straniere in Irlanda del Nord. Il rifugiato sudanese, fermato per un accoltellamento, è stato accusato di tentato omicidio. La famiglia della vittima: non usate nostro figlio per alimentare odio e violenza. Lega, rimandata la resa dei conti. Nel vertice di oggi l'ex presidente del Veneto Luca Zaia non è stato nominato vice segretario di Salvini. Tutto slitta di un mese, ma l'ala nordista chiede una svolta al governo e Zaia prende le distanze da Vannacci. Queste e altre notizie nel giornale radio di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. La crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Trump è tornato a parlare di guerra su larga scala contro l'Iran. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo scambio a fuoco tra Teheran e Washington, probabilmente la minaccia più grave alla tregua in vigore da poco più di due mesi. Nel pomeriggio alla Casa Bianca Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran dopo il fallimento dei colloqui di pace. Eravamo davvero vicini a un accordo, ha detto Trump ai giornalisti, ma continuano a prenderci in giro. Nel frattempo, secondo il media americano Axios, funzionari iraniani e statunitensi avrebbero tenuto colloqui paralleli con i mediatori del Qatar a Doha. Gli iraniani avrebbero rifiutato un incontro a tre proposto dal Qatar per negoziare direttamente sulle divergenze ancora aperte. Ieri il presidente statunitense aveva accusato Teheran di avere abbattuto un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz. Poco fa sul suo social Truth ha dichiarato che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto, non l'Iran. Per capire se siamo di fronte a una nuova escalation del conflitto sentiamo Gianluca Pastori, professore di scienze politiche all'Università Cattolica di Milano.
1: Mi sembra difficile pensare a una vera escalation. È vero, abbiamo visto un aumento di tensione, abbiamo sentito le minacce di Trump, ma io credo che continui a rimanere prioritaria per la Casa Bianca la necessità di disimpegnarsi da questa guerra, proprio perché il regime iraniano appare tutto tranne che in ginocchio, proprio perché il regime iraniano continua ad avere una capacità offensiva, proprio perché una ripresa delle operazioni militari significherebbe tornare a impegolarsi in una guerra che non si sa bene quando potrebbe finire. E questo per Trump è un problema grosso. Una vittoria parziale potrebbe rappresentare lo scalpo da presentare all'opinione pubblica, anche perché non credo poi che l'opinione pubblica, soprattutto l'elettorato MAGA, sia veramente interessato ad avere questo scalpo sanguinante. A Donald Trump sia il fatto di non essere riuscito a ottenere un segno di sottomissione da parte dell'Iran. L'anno scorso le operazioni militari hanno portato dei risultati tangibili e sembravano in qualche modo avere spinto l'Iran a negoziare. Questa volta è successo il contrario e credo che sia questa la cosa che veramente dà fastidio all'amministrazione.
0: Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha dichiarato Papa Leone XIV durante la messa nella Sagrada Famiglia a Barcellona. Un monito che continua a ripetere da tempo e che lo ha accompagnato durante il suo soggiorno in Spagna. Al termine della messa è stata inaugurata l'ultima torre della Sagrada Famiglia, grazie alla quale la Basilica Catalana è diventata la chiesa più alta del mondo. La data dell'inaugurazione non è casuale: esattamente 100 anni fa moriva Antonio Gaudì, l'architetto che la progettò. Luca Tancredi Barone, giornalista che vive a Barcellona.
2: La visita del Papa sta occupando molto spazio mediatico e anche, diciamo, creando tutta una serie di disagi, come spesso accade in questi casi. Prima è stato a Madrid, adesso a Barcellona, poi andrà anche alle Isole Canarie. L'ultima volta che c'è stato un Papa a Barcellona è stato Benedetto XVI, 15 anni fa circa, quindi insomma erano tanti anni che un Papa non veniva qui in Spagna. La Sagrada Famiglia ancora non è finita. L'aspetto conflitto esterno è quasi definitivo. Mancano ancora dei pezzi per concludere questa infinita opera pensata da Gaudì più di 100 anni fa. Il Papa inaugura questa torre che hanno appena finito quest'anno, che è molto alta e molto imponente. Diciamo che questo anniversario è molto sentito dai catalani, perché Gaudì rappresenta proprio l'artista catalano per eccellenza. Lui era anche indipendentista, era catalanista, quindi su Gaudì c'è molta, molta letteratura e molto, diciamo, entusiasmo anche istituzionale, ecco.
0: L'Ucraina ha colpito il porto di Mariupol nel Donbass occupato dalla Russia. Secondo Kiev, lo scalo, importante anche per la logistica militare di Mosca, è senza corrente e fuori servizio. Oggi gli ucraini hanno anche detto di aver bombardato un sito militare in territorio russo, ben oltre Mosca, dove vengono prodotte componenti per i droni. Il rifugiato sudanese accusato di tentato omicidio per un accoltellamento a Belfast in Irlanda del Nord è comparso davanti a un tribunale. Il suo fermo durerà almeno 4 settimane. L'aggressione ha provocato ieri manifestazioni e violenze in tutto il paese da parte di gruppi di estrema destra, con attacchi contro le abitazioni dove vivono le famiglie straniere. Ci sono stati alcuni arresti. Il primo ministro Starmer e i politici locali hanno condannato le violenze. La famiglia dell'uomo ferito nell'accoltellamento ha chiesto di non usare il figlio per alimentare l'odio contro gli stranieri. Il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: Si contano i danni a Belfast, è tornata la paura in città, scene che ricordano gli anni dei Troubles, quando a darsi la caccia erano cattolici e protestanti. Ieri in strada a dare fuoco a bus e auto e distruggere abitazioni e negozi di stranieri erano per lo più dei ventenni, incappucciati, i figli di quella generazione nata e cresciuta nel sanguinario conflitto religioso e che da qualche anno invece hanno scelto gli stranieri come bersaglio. Non è un caso che gli scontri si siano concentrati nella parte protestante e più working class della capitale nordirlandese, dove a dominare la scena sono due organizzazioni non riconosciute legalmente impegnate a difesa dell'Ulster. C'erano stati disordini già nel 2024 in una manifestazione contro i musulmani e l'anno scorso quando due giovani rumeni erano stati accusati di violenza sessuale su una adolescente. Le dinamiche si ripetono, i gruppi di estrema destra si organizzano attraverso i social network, manifesti e video, spesso prodotti grazie all'intelligenza artificiale, circolano e incitano all'azione violenta. L'Irlanda del Nord è il paese più bianco del Regno Unito, gli immigrati asiatici e africani rappresentano solo il 3% della popolazione.
4: My message today is one of calm. Don't allow those people who are faceless to orchestrate campaigns and on the streets.
3: Il primo ministro Michel O'Neill ha condannato le violenze di ieri, ma l'estrema destra britannica soffia sul fuoco e Elon Musk, con il suo social media ex dall'America, offre la piattaforma perfetta per i messaggi d'odio.
0: Non è stato nominato oggi vice segretario della Lega Luca Zaia, già presidente della Regione Veneto. Il Consiglio federale si è concluso con un rinvio ai primi di luglio, ma si tratta per Salvini solo di prendere tempo. Zaia parla già come leader politico e il massimo organismo direttivo ha discusso di un cambio di linea, distanziamento dai temi vannacciani e riavvicinamento ai temi nordisti. Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto.
5: Sì, il messaggio è stato molto chiaro. Quello che chiede il Nord è che ci sia un'inversione a U rispetto ai temi, perché soprattutto negli ultimi mesi, a partire appunto dalla scissione di Vannacci, la nascita di Futuro Nazionale, in qualche modo l'impressione è che Salvini abbia cercato di inseguire l'europarlamentare cercando di non scoprirsi a destra, e il risultato che in qualche modo oggi gli hanno presentato davanti è che i suoi consensi calano vertiginosamente. Quello che gli chiedono è soprattutto di tornare a farsi sentire dentro il governo, nel senso che l'impressione della parte più nordista della Lega è che oramai il partito sia relegato a un ruolo di junior partner senza troppi risultati dentro al governo, e quindi gli chiedono di farsi sentire con la Presidente del Consiglio, di farsi sentire con le battaglie che loro chiedono, quindi battaglie più di carattere economico, di carattere fiscale, lasciar perdere temi di bandiera, remigrazione e quant'altro, altro che fanno, diciamo, stanno soltanto facendo drenare i consensi verso Vannacci, e chiedono soprattutto di avere più peso e ruoli. E la parte salviniana, anche di fronte alla realtà dei numeri, oramai ha poche carte in mano.
0: Legge elettorale, domani scadono i termini per presentare emendamenti. Le opposizioni daranno battaglia con centinaia di emendamenti, ma la destra chiude. Il Movimento 5 Stelle presenta una proposta autonoma di legge elettorale che prevede il proporzionale, le preferenze e soglie di sbarramento variabili a seconda dei collegi. Da Roma, Anna Bredice.
6: 1000 emendamenti. Le opposizioni oggi hanno stabilito una strategia unitaria per contrastare la legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Domattina scadono i termini per gli emendamenti, proprio quando Giorgia Meloni sarà alla Camera per le sue comunicazioni sul Consiglio europeo. E a differenza della legge elettorale, le opposizioni si presenteranno per il Consiglio europeo con risoluzioni diverse, ognuno la propria, e il tema Ucraina a dividerli. Sulla legge elettorale invece la battaglia sarà unitaria, emendamenti soppressivi comuni e poi alcuni correttivi delle parti più contrastanti, il proporzionale con listini bloccati, esattamente 2, la lista di nomi legata al proporzionale e l'altra per il premio di maggioranza che l'elettore in questo caso non avrà modo di conoscere esattamente in tutto il territorio e con quale gradualità. Uno degli aspetti controversi del testo, la maggioranza chiusa a riccio difende la legge dicendo che la seconda bozza aveva già considerato le richieste fatte dall'opposizione e quindi ora respinge tutte le modifiche. Si andrà al muro contro muro con l'incognita dei tempi, ogni partito dell'opposizione presenta un emendamento che rappresenta la legge elettorale preferita, il PD, il Mattarellum, i 5 Stelle, un proporzionale con collegi piccoli e voto di preferenza. Chiaramente saranno bocciati da una maggioranza che non ha voglia di discutere, ma solo di fare in fretta per avere una legge che assomiglia a un modello di premierato e pronta per ogni evenienza. In commissione magari voteranno l'unico emendamento di chiaro aspetto incostituzionale, l'esclusione del Trentino dal calcolo dei voti per il premio di maggioranza, e poi il resto bocciato tutto. E se non si fa in tempo, andare in aula con quello che c'è. L'unico punto su cui la maggioranza potrà dividersi sono le preferenze e l'idea della destra è di presentare l'emendamento in aula, chiedere il voto segreto, bocciarlo e dire che la colpa è stata dell'opposizione. Linea allo studio.
0: E intanto poco fa è arrivato il primo sì del Parlamento al decreto lavoro, che dopo la fiducia ha avuto anche il via libera della Camera con 137 sì. Il provvedimento passa ora al vaglio del Senato. È stato ricevuto con tutti gli onori all'aeroporto di Mogadiscio l'arbitro somalo, considerato il migliore di tutta l'Africa, che la polizia di frontiera statunitense ha prima interrogato e poi espulso in ottemperanza alla crociata trumpiana contro il paese africano e i suoi abitanti. Tra biglietti a prezzi esorbitanti, minacce di retate dell'AIS e controlli di polizia agli atleti, questo è solo l'ultimo spunto di polemica e sconcerto per un mondiale, quello che inizia domani sera con la partita Messico-Sudafrica, che va in scena in un'America incattivita e impoverita. Davide Mamone.
7: Donald Trump aspettava questo mondiale da quasi 10 anni, quando nel 2018 Stati Uniti, Canada e Messico ottennero l'organizzazione della Coppa del Mondo del 2026, commentò quasi deluso: io non ci sarò, i limiti di mandato glielo avrebbero impedito. Poi però è arrivato il ritorno a sorpresa alla Casa Bianca e oggi il torneo sportivo più visto del pianeta si apre con Trump di nuovo al centro della scena. Il presidente sembra deciso a godersi ogni minuto dello spettacolo, ma non è detto che gli spettatori in arrivo da ogni angolo del mondo abbiano la possibilità di fare lo stesso. Troveranno infatti negli Stati Uniti un paese incattivito dalle sadiche politiche di immigrazione durante la sua seconda amministrazione, con Tom Homan che ha già minacciato un aumento delle operazioni ICE a New York proprio alla vigilia dei mondiali. E questi mondiali si svolgeranno anche in un mondo incattivito da guerre che sono rimaste tali o persino peggiorate da 2 anni a questa parte, con l'ombra del conflitto in Iran ancora in corso e la dottrina Monroe in pieno svolgimento. Poco importa che Infantino, presidente della FIFA, abbia conferito a Trump un premio per la pace qualche mese fa. C'è poi il tema dei prezzi. I biglietti per le partite hanno raggiunto cifre astronomiche, così come le modalità di trasporto per arrivare allo stadio nel New Jersey da New York, tanto che lo stesso Trump ha scherzato dicendo che non spenderebbe $1000 per assistere alla prima partita degli Stati Uniti. Per tutto questo, insomma, il rischio secondo molti è che il mondiale del 2026 diventi inevitabilmente un mondiale politicizzato, un evento nato per unire il pianeta che potrebbe invece finire per riflettere tutte le divisioni che il presidente si porta dietro ogni giorno. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Yeah. I know you'd be surprised.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: guardate quanti sono zoccoli e criniere. Stelle sulla terra, mentre viene sera.
1: Stelle sulla terra.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.